scusa, vado di fretta. Se oggi tutto corre, tutto si può fare. Un viaggio senza meta, l'immaginazione. Ricordo altri tempi che faceva strano assumere la propria onesta posizione.